0: Speaker, Sunday's Dance Club. La música permanece, el ritmo evoluciona. The rhythm evolves, music remains.
1: Success più cart lo liu de match, pietri long più più, nec le France.